cura conosce come il mal dedotto del potere operare non gli è nocivo, a pena che sia il mondo vivo. E quello che vedi nell'arco del tipo, Guglielmo fu, cui a terra flora, che piange Carlo Federico.

la parte in me che vede Pater Sole nella buia mortali incominciommi orfisamente riguardarsi vuole, perché de fuochi con Dio figura fommi quelli con de l'occhio in testa mi scintilla di tutti i loro gradi son il sommo. Colui che luce in mezzo per pupilla fu il cantor dello Spirito Santo che l'arca traslatò di villa in villa. Ora conosce il merito del suo canto in quanto effetto fu del suo consiglio per lo remunerar che è altrettanto. De cinque che mi fa il cerchio per ciglio, colui che più al becco mi s'accosta, la vedovella consolò del figlio. Ora conosce quanto caro costa non seguir Cristo per l'esperienza di questa dolce vita e dell'opposta. E quel che segue la circonferenza e che ragiono per l'arco superno, morte indugiò per vera penitenza.

accese l'amore, per lo cui caldo un'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana pace di caritate, e giunto in tre mortali sei di speranza fontana di pace. Donne, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia.

intendi, era te intellette ed intendente te ami ed arrivi. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto ti prospetta dentro da sé il suo colore stesso mi parve vita della nostra effigie perché il mio viso in lei tutto era messo. Ma dai il geometra che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova pensando il principio degli indice, tale era io a quella vista nuova, veder voleva come si convenne di mago al cerchio e come vi si indova, ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, all'alta fantasia mi manco possa. Già volgeva il mio disiro il venne, sì come ruota che ugualmente mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.